0: Los 40, todo el fin de semana, todos los éxitos.
1: La extraño, diciamo. Forse mi sono di una maniera che ne aveva, che ricorderà sentire insieme.